0: company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance.

0: diretta, salve DJ Nick, noi siamo belli carichi anche questa mattina, puro suono anni 90 e partiamo però con un mambo, guarda un pochettino, abbiamo un po' cambiato, sentiamo Lubeg e la sua Mambo Number 5, troviamo anche Prozac più, cantatelo, come ho già detto altre volte, mandateci un vocale, mi raccomando, se siete in automobili fatevi sentire che siete presenti anche questa mattina con Acida e poi loro i Technohead con I Wanna Be Hippie.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

0: Pezzo e torno per i Techno Head con I Wanna Be Hippie. Ci hanno anche Prozac più con Aci da Lou Beg in apertura, invece Mambo Number 5 che ci ha accompagnato per un bel po' di tempo. Ancora oggi un riempipista quando lo si suona. Ci fermiamo, torniamo con una produzione tutta italiana per due grandi DJ italiani. Il progetto è quello di Mozart.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Company. Salve a tutti, salve anche al nostro DJ Nick. Ripartiamo con Led Music Move Me per Mods Art, progetto che nasceva tutto in Italia. Gli Africa Bambate con Just Get Up and Dance, Rihanna Coi con Another Night, poi in Network Send Me an Angel.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Botta davanti ha risuonato anche Network con Sammy and Angel, Ria McCoy, pezzo questo internazionale con Another Night, gli Africa Bambata, loro insomma non sono italiani, però il progetto e la musica era tutta stata creata all'epoca in Italia, precisamente dalla parte di Udine. Questa è Just Get Up and Dance, e poi in apertura invece i Mozart con Let the Music Move Me, che abbiamo ricantato insieme. Da Valotrono è tutto, grazie a DJ Nick, ci sentiamo come sempre qui su Radio Company domani mattina un pochettino più tardi, quindi prendetevi nota, noi saremo comunque presenti qui.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.
4: Company. Radio Company, con la Family.

0: Feel It Still. In realtà non è che l'ho detto, prima l'ho pensato. Sai quando leggi una cosa pensando sto per leggerla, devo leggerla giusta. Buongiorno amici, come state? Tutto bene da quelle parti? Alex, come stai? Come va? Oggi ufficialmente ultimo giorno della tua prima settimana.
1: Ormai sono solo un ricordo.
0: Le ferie, vabbè, esatto. Dai, mamma mia. Comunque tutto bene?
1: Tutto bene, tutto bene, tutto bene.
0: Ecco. E amici, invece voi, buongiorno, come state? Come procede questa vostra settimana? Vi hanno già fatto girare le scatole al lavoro? Perché secondo me, sai, post ferie c'è questa cosa qua che tu, sì, è vero, cioè nel senso, è sempre dura, eccetera, eccetera, però vivi un po' dello strascico delle ferie finché non arriva il primo che ti fa girare le balle. E allora lì cambia tutto. Lì proprio ti finisce l'effetto in 02. E questa cosa può succedere immediatamente, non appena rientri al lavoro, cioè può succedere subito, oppure può succedere magari dopo qualche giorno, magari dopo un paio di settimane. Cioè proprio la prima. Vi hanno già fatto girare le scatole, sì?
1: Qui in radio è impossibile perché siamo in tre.
0: Sì, vero, siamo io, te e Viviana, praticamente. Ma c'è un vocale che hai bussato?
1: No, volevo dire questo.
0: Okay.
1: Scusa se ti ho interrotto, sai.
0: No, figurati, tu non devi chiedere mai scusa, Ale. Vabbè, insomma, quindi questa è la prima domanda. Quindi se qualcuno vi ha già fatto girare le scatole. Poi, Ale, allora io stamattina volevo partire. Tanto oggi è venerdì, c'è, raga, non c'entra niente. Ma quindi riprendiamo anche questa buona abitudine. Dalle 7 in poi, io ve lo dico, è stata una sorpresa anche per me. Ma oggi ci sarà il mixatone di De Biasi. Sono molto contenta.
1: È venerdì, sono tornato.
0: Guarda che bello. Però vedi, adesso, ora siamo ancora ad agosto, perché oggi è il 28 di agosto, quindi insomma siamo ancora in quella fase lì. Quando inizia l'estate tu sei in modalità ormai è estate, il mixatone è in pausa. Invece guarda come cambia quando l'estate è verso la sua fine.
1: È vero, Ale.
0: Stavo leggendo ieri che, vabbè, ma non è che la cosa mi stupisca molto, ma lo sai che per il 7% degli americani il latte al cioccolato è prodotto dalle mucche marroni?
1: L'ha detto ieri Viviana.
0: E allora niente.
1: No, però
0: che
1: magari
0: taglia.
1: Questo è un altro orario e ci sta, dai.
0: No, allora non voglio parlare, ripetere questa notizia, però mi fa molto ridere, al di là del fatto che gli americani, cioè a questi 7% degli americani, io mi auguro che siano tutti quanti bambini sotto i 6 anni, perché oggettivamente, cioè nel senso, non c'è una correlazione tra il colore della mucca e il tipo di latte che produce. Però mi ha fatto sorridere leggere questa notizia, perché pensavo ai bambini, no? Anche a me bambina, ma ne abbiamo parlato mille volte di quelle cose che pensi che sia, cioè sai quando sei piccola e pensi che una cosa sia in un certo modo, una cosa sia un po' magica. Quante volte abbiamo detto
1: ti fai la tua idea, diciamo,
0: ti fai la tua idea, per esempio. Ma questo vale su tutto. Per esempio, io quando ero piccola pensavo che la preghiera Padre Nostro, invece di dire prega per noi peccatori, okay, fosse prega per noi pescatori. E dicevo,
1: questa è la
0: senso?
1: Prima che sento.
0: Sì, no, sono giù e dicevo, ma che senso? Secondo, allora, sei piccola, sei abbastanza piccola da non, cioè, da avere quell'idea lì. Quindi per me era prega per noi pescatori. Però dall'altra parte mi chiedevo, ma che senso ha? Perché? Cioè, noi non siamo dei pescatori. E mi ero anche data una risposta, dirò Ale, mi ero anche data una risposta. Mi dicevo, forse una volta c'erano molti pescatori. Questa preghiera l'avranno inventata i pescatori e di conseguenza sarà così. C'è qualcosa che voi credevate fortemente o che sbagliavate? Perché insomma eravate piccoli, sai, quando sei piccolo a volte non fai delle domande perché magari non ti va di chiedere, quindi ti fai la tua idea. Qualcuno scrive che belle notizie che state dando. Ale ha fatto il mixatore, grandissimo. Ieri volevo chiedervelo, ma visto che mancava Sisma mi sono detto vabbè, dai, lasciamo riposare Ale. Però sono felicissima che ci sia.
1: Non è da te comunque, Carlotta.
0: Ma non lo, è un messaggio che ho letto, non l'ho
1: certo,
0: detto io.
1: Sì, però.
0: Non è da me cosa, Ale, scusa.
1: Tu vuoi sempre il mixatone, dici sempre che bisogna essere costanti. E quindi l'ho fatto per voi.
0: Allora, la verità è questa, ragazzi. Se ci fosse stato Sisma al posto mio, probabilmente Ale non l'avrebbe fatto. Non perché. più rilassato quando c'è sisma. Invece col fatto che ci sono io, sente questa pressione e di conseguenza ha fatto il mixatore. Non ringraziatemi, amici. Non ringraziatemi.

0: Orchestra su Radio Company. Amici, buongiorno, come state, dove siete, che fate? Tanti messaggi vocali. Allora, siamo partiti. Sentiamo cosa c'è. Sentiamo, vai Ale.
1: Buongiorno Carlotta.
0: Buongiorno.
1: Ascoltami, sì? C'è molte persone che alla

0: spesso gli inglesismi, tipo lei, tipo la Ferragni, ciao guys, oppure Anna che dice prendo il sole a Naples. Cos'è che vi dà fastidio di, insomma, quando una persona vi parla, magari fa un errore grammaticale o c'è un'espressione che proprio vi fa saltare i nervi? Sentiamo.
1: Ciao,
0: vai, Matti.
1: Vivi.

0: Ciao.
1: A me fa imbestialire quando dicono purtroppo. E anche Viustel.
0: Viustel. Ah, purtroppo, vabbè, mi dicono che qui al nord spesso lo si sente. Io l'ho sentito raramente, forse da qualche cinese, purtroppo. Viustel, come si dice? Viustel? Wurstel? Come si dovrebbe dire? Wurstel? Io dico Viustel. Mi sa che ti faccio imbestialire pure io. Viustel o Wurstel? Non lo so.
2: Io mi ricordo quando ero ragazzo, ai primi tempi, che ero venuto dalla Puglia in Lombardia,
0: sì.
2: Poi successivamente in Veneto. Okay. In pratica sentivo le persone che parlavano. Ieri sono andato con la moglie, stamattina ho fatto colazione con la moglie, poi sono venuto qua al lavoro.
0: Sì.
2: E così via, no? Allora a un certo punto ho detto a questo qua, gli faccio: ma con la moglie di chi? La mia. Allora di mia moglie, la moglie.
0: Ragione, però è vero, con la moglie di chi? Perché poi, cioè, uno si fa pure un attimo, scusa, ma magari con la mia, no, ma con la mia, e succede un macello.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, il nostro successo del presente e dal passato Pet Shop Boys con West End Girls. Allora, su questo tweet della giornalista Gaia Tortora, se Ranucci andrebbe a cena con Totorina, allora la Colosimo può fare una foto con altre persone, ha scatenato veramente l'inferno. C'è chi dice è giusto il se con il condizionale, in questo caso chi dice assolutamente sbagliato. Io continuo a dire, secondo me lei voleva dire se Ranucci ha detto che andrebbe a cena con, cioè ha omesso, ha dato per sottinteso il verbo reggente, però forse comunque è sbagliato effettivamente se tu non lo espliciti. Però c'è chi dice che su X c'è un certo numero di caratteri che puoi scrivere, quindi evidentemente ha scelto di levare quel verbo lì per questioni appunto di spazio. Sentiamo un matto del matinè, che ne pensa.
2: In questione è sbagliatissimo, si dovrebbe dire se andasse. Il condizionale dopo il se è ammesso solo nelle interrogative indirette. Ad esempio, mi chiedevo se Ranucci andrebbe a cena con. Grazie, sono Marino da Udine.
1: Grazie Marino, va bene, dai, allora la prendiamo per buona. Tra poco parliamo di quegli errori che vi danno fastidio, di un sacco di altre cose. Noi siamo live in questo momento su Radio Company, le 10:02.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.

0: Panama de Cuba. Eh sì, sembra un po', no? La colonna sonora di una pubblicità del rum. Liar Camilla Cabello su Radio Company. Un bel rum e cola, per favore. No, dai, è ancora presto. Sentiamo un matto del mattino cosa da dire riguardo la frase incriminata se più condizionale che è stata scritta da una giornalista e che ha creato il putiferio e tanta confusione in tutti noi. Sentiamo.
1: Covid!
0: Ciao!
1: Com'è che dico sempre? Una discussione inutile. Cioè, a meno che non conosciamo o tu non conosca un professore di lingua italiana, non di italiano, di lingua italiana, che conosca la storia della lingua italiana per spiegarci bene qual è il problema in questa sintassi, però per il resto vanno bene tutte e due, cioè
0: è uguale,
1: una vale l'altra.
0: Perfetto.
1: Solo che una non ha un bel suono, l'altra sì. Dai!
0: Quindi
1: non lo sa nessuno.
0: No, nessuno. Se Ranucci andrebbe, se Ranucci andasse, stessa cosa. E beh, comunque Ranucci a cena con Totorrina non ci può andare perché è morto, quindi niente. Non ci può andare anche se volesse, se vorrebbe, se ragazzi, se che non lo so più. Niente, ormai tanta confusione. Allora, ci state scrivendo le cose che vi danno fastidio, le frasi, gli errori grammaticali che proprio non sopportate. E allora, ciao, mi chiamo Andrea, non sono capace di sopportare chi dice a me mi. No, mi sanguinano le orecchie. Vabbè, però dai, nel colloquiale ogni tanto una a me mi piace ci scappa. Pure Alfa, se non ricordo male, ci ha fatto una canzone, quindi proprio non la puoi sentire. Buongiorno, ci dice una matta del mattino Monica. È un 10, ma scrive è senza l'accento e ha senza H e diventa da un 10 un 2. Ragazzi, io non so scrivere è con, cioè io metto l'apostrofo sul cellulare perché non so fare l'è con l'accento, non so dov'è, non la trovo. Però lo so che ci va l'accento, vi giuro. Che devo fare? Devo tenere premuto. Ah, ecco, vedi mamma, che boomer. Ciao cara Viviana, sono Omar. A mio avviso è sbagliata, quindi se andrebbe. E comunque fa sanguinare le orecchie, sì, a sentirlo è proprio brutto. Io odio i congiuntivi condizionali sbagliati e le H mancanti negli scritti. Poi, allora, ci state davvero mandando un sacco di messaggi. Ce n'era uno che mi faceva un sacco ridere. Vediamo se lo ritrovo, eccolo. A me dà un sacco fastidio quando in una frase mettono l'articolo davanti al nome delle mie figlie. Una si chiama Mia e l'altra Luce. Tipo, chi ha preso quella cosa è stata la Mia. È vero, al nord lo fanno tanto, no? Mi chiami la Viviana, c'è di là, c'è la Carlotta. Cosa che per esempio al centro-sud difficile che mettiamo l'articolo davanti al nome. Perché in effetti a noi suona strano, sembra come se stessi chiamando una cosa. Cioè tipo, mi dai la penna. Con Luce fa ancora più ridere, però. Oh, dov'è la Luce? Ma guarda, sta dietro al bar. La figlia si chiama Luce, quindi in effetti può anche, uno si può anche sbagliare. Va bene, state continuando, magari ne leggiamo qualcuno anche tra poco.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

Good Old Days su Radio Company. Ciao a tutti da Viviana e buon venerdì. Allora Frank ci ha scritto: ciao Company, mi vengono i brividi quando sento siccome che brutto o insieme con altrettanto. Sì, concordo, non sono proprio delle espressioni molto belle, anche perché insieme è già con, cioè sono sinonimi. E siccome che non si può sentire, hai ragione. E poi ancora, ma volevassimo che andavassimo

0: errori grammaticali. Adesso però io ho un'altra domanda da farvi, perché tra poco vi parlo di una storia realmente accaduta. Allora, se dovessimo morire, facciamo le corna, prima o poi succederà, speriamo il più lontano possibile da oggi per tutti, ma che cosa fareste scrivere sulla vostra lapide? Ci avete mai pensato? Una cosa ironica, divertente, che vi rappresenta? Io effettivamente non ci ho mai pensato, adesso ci ragiono un secondo, perché ce ne sono tante che fanno morire dal ridere. Ho fatto anche la battuta. L'amore vince su tutto. È vero, grazie alle De Biasi. Questa potrebbe essere la frase, il califfo che aveva scritto "Non escludo il ritorno", per esempio, è diventata molto famosa. Parleremo di un'altra che secondo me diventerà famosa, ma voglio le vostre, divertenti, ironiche, così per buttarla a sorridere, se vi va, con un messaggio o un vocale al 333-2688-688.
1: Allora Viviana, sì, se noi dovremmo sapere, ecco, tutte le cose che accadessero, indubbiamente saremmo messi male.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani su Radio Company. Allora, parliamo di una cosa allegra, il nostro epitaffio. Cosa facciamo scrivere sulla nostra lapide in maniera allegra, in maniera divertente, in maniera ironica? Sentiamo i matti del mattinè.
1: Io ci scriverei un saluto e poi ci scriverei anche oggi è toccata a me, domani tocca a te.
0: Yeah, oggi è toccata a me, domani tocca a te. Poi ancora.
2: Allora, la mia frase sulla lapide potrebbe essere questa, virgolettato.
0: Vai, sì.
2: Qui ci sono io, tu vatti a trovare un altro posto più avanti.
0: Dai, scusa, pure lì dobbiamo litigare per il parcheggio, non mi sembra il caso. Poi ce ne sono varie, tipo: amici, non piangete, è soltanto sonno arretrato. Questa la frase dell'attore Walter Chiari. Ma ce ne sono diverse che fanno ridere: finalmente magra, era ora. Grazie a tutti, ho risolto problemi, ho risolti tutti, sto da Dio in tutti i sensi, anche questa non male. E poi: speravo in una piramide, che megalomane. Questa è bellissima: non mi mettete vicino mia moglie pure qua, per favore. E poi c'è chi ci scrive: spero di rivedervi presto. Ti è pure a te. 3332688688, messaggi vocali, se vi va ci dite cosa vorreste far incidere sulla vostra lapide, un messaggio simpatico, carino, divertente, ironico, quello che volete.
3: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate. Spot. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
6: Ciao Sara.
7: Ciao! Senti, stasera partita padel?
6: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
7: E usa Therapist.
8: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
8: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare.
1: Meraviglioso errore, Gianna Nannini, grande ritorno con questa novità su Radio Company. E c'è già chi scrive: ciao, puoi chiedere a Gianna il numero del pescatore che ha visto le balene volare? Vorrei chiedere da quale spacciatore va. Ma è poesia, dai, c'è fantasia. Sexo, no, quella era un'altra canzone. Allora, torniamo ai nostri epitaffi ironici, perché ce ne avete mandati un bel po'. Che cosa vi fareste scrivere sulla vostra lapide? Ciao meraviglia, grazie. Innanzitutto niente foto, ma un QR code, un QR da inquadrare e vedere un filmato della mia vita. Nel finale del video scriverei: ragazzi, prenoto un tavolo, vi aspetto. Dai, carina, divertente. Poi buongiorno anima bella. Premesso che sono un operatore specialista del volano, ovvero conducente mezzi pesanti, sulla mia tomba potrebbe starci: come è venuto, se n'è andato. Così, vabbè, anche questa è ironica e comunque originale. E poi Marta: vi controllo tutti. Baci baci Matti, buon weekend anche a te. Che paura. E Roby ci scrive: se li vuoi indietro, sai dove trovarmi. Certo, dove trovarti lo so, ma mi sa che indietro non ricevo proprio niente. Diego da Ferrara: non vedevo l'ora di morire per riposarmi mezz'ora. E ancora sulla mia lapide ci dice Simo: provate a rompermi i coglioni anche adesso. Ci proviamo. E poi Michele: inutile suonare, non apro, sto dormendo. Grande Michele da Verona. Ciao Vivi, la mia frase è questa: il paradiso è grande, c'è posto per tutti. Vabbè, dai, con calma. E poi: sono al lavoro, scusa, ci scrive un altro matto del matinè. C'è un uomo di 82 anni che ha fatto di più. Paolo Aita, storico personaggio della cinofilia friulana, ha deciso di lasciare questo mondo esattamente come lo aveva vissuto, ovvero con una battuta pronta. Infatti nel suo necrologio ha scritto: cari amici e parenti, finalmente sono morto anch'io, invitando poi tutti dopo il funerale ad andare al bar. Ha lasciato un biglietto con tutte le istruzioni su cosa fare, ovvero andare al bar, bere insieme, brindare e ricordare gli episodi più divertenti della loro vita. Quindi niente lacrime, niente fiori, ma se proprio si voleva fare qualcosa, al limite un'offerta al canile locale. Lui comunque era da quelle parti una celebrità, quindi un grande appassionato di cani, di sport, di tiro al piattello, ammazzalo. E quindi ha fatto quest'ultimo saluto a modo suo, scrivendo poi sul finale: ci vediamo presto, forse. E tutti hanno detto forse, ecco, infatti presto, insomma, forse, lasciamo il forse. Se volete scriveteci altri epitaffi divertenti che così vi vengono in mente, che vi rappresentano, al 333 2688 688.

0: Davide, ciao Viviana. Io scriverei: finalmente non ho più niente da pagare. Ecco, anche questa ci potrebbe stare. E un'altra: tolto da questo mondo troppo al dente, di Aldo Fabrizi, quindi lui l'ha scritta veramente. Finalmente ho trovato casa. Ecco, questa potrebbe anche essere la mia, in effetti. Allora, a proposito di morte, ragazzi, c'è un genio della settimana, che era in realtà di qualche settimana fa, ma volevo condividerla con voi. Quindi ecco, la musichetta perfetta per questo soggetto. Allora, immaginiamo di essere ricoverati in ospedale. Guardando dalla finestra, vediamo un uomo sul tetto con mantello nero, falce in mano, che ci fissa. Ma che angoscia! È successo davvero in Galles. Questo pazzo di 26 anni è stato protagonista di una scena veramente poco rassicurante in un ospedale lì da quelle parti. Si è arrampicato sul tetto della struttura e per circa 50 minuti è rimasto lì immobile a fissare pazienti e visitatori, che, ai quali, poracci poverini, sarà preso veramente un colpo. Sono arrivati gli agenti, è stato arrestato per aver provocato disturbo all'interno della struttura sanitaria, dove le persone vogliono stare veramente un po' tranquille, e lui, per difendersi, ha detto: ma io non ero vestito da morte, assolutamente no, io ero vestito da corvo. Ma chiaramente nessuno ci ha creduto, gli hanno fatto una multa da 200 sterline, anche poco sinceramente. Che gli facciamo scrivere sul suo epitaffio? Volevo fare il supereroe.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Glenn Frey con You Belong to the City. Allora, ho un po' di appuntamenti da proporvi, perché oggi, che è venerdì e che è il 28 agosto, noi siamo a Treviso in piazzetta Aldo Moro a partire dalle 18 per presentare la squadra, il Treviso Calcio, che è approdato in Serie C, quindi veramente ne siamo felici di questo traguardo. Festeggeremo insieme a loro, presenteremo le maglie della squadra e tutti i giocatori, sarà una grande festa, quindi siateci in piazzetta Aldo Moro con me, con Ale De Biasi e con Igor Pezzi e con voi chiaramente, con la squadra del Treviso. Poi domani saremo anche a Marano Lagunare per il mixatone, in quel caso ci sarò io con DJ Nick, ci sarete voi, tanti gadget, quindi un'altra grande bella festa. Poi oggi è venerdì, stasera ci sono ancora per l'ultimo appuntamento di One Love One Live, per poi tornare al palinsesto, alla nuova stagione di Radio Company dalla prossima settimana. E ci sono anche sabato, ragazzi, quanto mi fate la cosa, sempre stupendo per il Company Maximum, quindi siate con me ovunque, va bene, vi lascio tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro, ciao, su Radio Company le 11 e un minuto.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Il bilancio delle vittime del terremoto in Nepal continua ad aggravarsi, raggiungendo quota 475. Sono oltre 2.300 le persone disperse, per cui 644 stranieri. Le operazioni di soccorso proseguono senza sosta tra le macerie delle aree colpite dal sisma, con la speranza di trovare ancora sopravvissuti. Sono 3 gli italiani che mancano all'appello. Il Cremlino smentisce categoricamente ogni intenzione di aggredire i paesi dell'Alleanza Atlantica. Anche Trump ha espresso ottimismo, affermando di aver avuto buone chiacchierate con Putin e che la Russia non attaccherà. Nonostante queste rassicurazioni, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova, ha dichiarato che la Russia è pronta a colpire le basi britanniche. La polizia ha arrestato all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni, trovata in possesso di oltre 5 kg di cocaina nascosta in biscotti della fortuna. L'operazione, frutto di un'indagine della mobile di Roma, ha portato al ritrovamento di 127 bustine di biscotti, ognuna contenente droga per circa 40 grammi. La donna, intercettata prima di imbarcarsi su un volo per Taipei, aveva tentato di eludere i controlli anche con tubetti di dentifricio e caffè. Il valore della droga sul mercato supererebbe i 500.000 euro. L'estate 26 non dà tregua, con la quinta ondata di calore venerdì 28 agosto oggi, 9 città sono da bollino rosso. L'anticiclone nordafricano ha portato temperature estreme in tutto il centro-sud. Le città più colpite: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. In queste aree il caldo intenso rappresenta un'emergenza sanitaria. Oggi potrebbe passare alla storia come la giornata più calda dell'estate, specialmente in Sicilia e sul Medio Adriatico. L'UEFA si prepara ad avviare un'azione penale nei confronti del presidente della FIFA, Gianni Infantino. L'accusa riguarda presunti tentativi di vendere i diritti dei mondiali a investitori privati. L'azione legale, che si consumerà in Svizzera, ha già avuto ripercussioni oltre i confini europei, coinvolgendo anche i tribunali statunitensi. Questa mossa accelera la battaglia in corso, che punta a indire un congresso straordinario della FIFA entro novembre. L'obiettivo è sfiduciare Infantino ben 4 mesi prima delle elezioni previste per marzo 27. Sport, sorteggi di Champions League: Inter Real Madrid, Napoli City, Roma PSG e Como United. Si parte martedì 8. L'Atalanta intanto supera l'Apoel Tel Aviv per 0-1 in trasferta, grazie al gol di Scamacca al 72esimo, e si qualifica alla League Phase dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere aggiornato, stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Beh, Another insieme a 54 Ultra, Ultra, non lo so, sembra il nome di un rasoio, cioè della serie 3 Lame Ultra. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti da Leo e udite, udite, Ciringhito passava
1: di...
0: Mamma mia, perché io vado di male in peggio? Ok, non c'è niente di peggio, c'è Luca Pacini, però in tutto questo abbiamo Ciringhito, il cui quoziente intellettivo è pari a quello di un colibrì. Cioè riesce a stare fermo, immobile per il resto. Sì, va, dai che andiamo con la sigla, veloci, veloci, subito, buongiorno. Oh, dai che arriva Snack. Dai, poi rimanete senza

questo ci dà molta soddisfazione, ci rende molto felici. Allora, ultimo giorno tra l'altro in solitaria, perché da lunedì tornerà Julie Pego, non so in quale parte del mondo sia. So che stamattina doveva prendere un aereo e poi fare tipo 8 ore di volo per fare 15 km. Adesso devo ancora capire cosa ce lo racconterà sicuramente lunedì, perché sicuramente avrà combinato qualcosa che non va bene. Però comunque questo è il magico mondo di Snack. Allora, oggi parleremo di un lato del vostro carattere. Io sono molto felice perché tante cose, anche se non sono, diciamo così, corrette, anche se non sono quelle che vi definiscono come la miglior persona del mondo, però vi appartengono e ci appartengono, e quindi è giusto rivelarle.

0: Shaki, eccola, non si può vivere senza Shaki Shaki, insieme a Cardi B, questa è Punteria, ok? Allora, noi siamo pronti per cominciare, però c'è qualcuno che deve fare una confessione.
1: Ciao Leo, ciao. Devo darti una notizia non proprio bella, mi sa. Oddio, allora, dato così. Che devo dimagrire, il mio nutrizionista ha detto che devo eliminare gli snack, quindi purtroppo a malincuore d'ora in poi non potrò più ascoltarvi. Ciao.
2: Mi dispiace.
0: No, mi dispiace un cavolo, voglio dire, così. Questa è la classica scusa. Questa è la classica scusa in cui uno finge sofferenza, capisci? Magari dentro c'è un lato terribile, ti sta semplicemente mandando a quel paese. Comunque, ci sono fior fiori di influencer, food lifestyler, tutte queste cose qua che non si capisce mai che cavolo dicano, che praticamente ti dicono che puoi farti tutti gli snack in casa. Basta che tu prenda cose assolutamente senza gusto, ok? Tipo della segatura fatta col tofu essiccato dal polistirolo, cose varie, quindi lo puoi fare, non ti preoccupare. Se no, vabbè, insomma, chi se ne frega, fatti la tua vita, è importante che dimagrisci, io non ce la faccio.
3: Su Radio Company Snack, come on! L'estate da mordere.

Kezai con Animal qui a Company Snack. Buongiorno da Leo, un saluto anche da Ciringhito in regia. Allora, in tutto questo, aspetta, prima di dirvi l'argomento di oggi, insomma, cominciare a chiacchierare insieme, volevo fare un augurio di compleanno. Un augurio di compleanno che è per ieri in realtà, perché il marito stava festeggiando. E quindi Fausto, pure te, voglio dire, volevi farcelo sapere ieri, però comunque il pensiero c'è. Quindi, cara Barbara, che compi 50 anni, tanti tanti auguri da parte di Fausto e da parte forse anche di altre persone, a meno che non sia, no, è un augurio tutto suo, un augurio tutto suo, e quindi veramente tanti auguri ovviamente anche da parte nostra, da parte di tutta Radio Company. Buon compleanno, buoni 50 anni, olè, ho rubato un po' al lavoro i pischelli oggi. In tutto questo invece vogliamo parlare, oggi è venerdì, allora oggi è venerdì, tutti quanti sono allegri, sono pimpanti, ma quando c'è, che ne so, arriva il weekend, arriva il momento di pausa, diventiamo noi stessi, ci lasciamo andare perché non abbiamo più le convenzioni della società che ci imbrigliano in tante situazioni magari non volute, ma bisogna mantenere una certa correttezza. E quindi oggi io volevo andare a scandagliare una cosa meravigliosa, detto anche lo stronzo che è in noi. Signore e signori, perché ognuno di noi ha una radice un po' bastarda, ognuno di noi ha quella cosa che ti esce e ti porta veramente a delle azioni semplici, sono azioni innocue apparentemente, però comunque è un qualcosa che fa uscire un attimo la cattiveria che c'hai dentro. Adesso, per esempio, per farvi un esempio, che ne so, non mi hai salutato? La prossima volta faccio finta di non vederti. Ti do una soddisfazione enorme, però è una cagata. Insomma, hai preso l'ultimo pezzo, bene, adesso non ti offro più niente. Cioè, della serie, hai finito i biscotti, beh, non li ricompro. Mi hai rubato il parcheggio al supermercato, beh, io corro dentro prima di te, dentro il negozio, così ti falcio. Cioè, questa cosa qua. Allora, al 333-2688-688, che sapete, il nostro numero per i messaggi scritti o vocali, come preferite. Allora, confessatevi, quali sono quei piccoli gesti, quelle piccole azioni che vi danno molta soddisfazione, che però tirano fuori realmente lo stronzo che è in voi.

0: The Last Good Night con Pictures of You. Dai, dai, che sono quei momenti di soddisfazione, insomma, in cui non si è proprio beceri, non si è persone malvagie, si è persone giuste. Perché in certi momenti la giustizia prende anche queste forme.
1: Sentiamo. La mia parte di stronza è che una volta volevo essere invitata a un compleanno bellissimo, però purtroppo non sono stata invitata. Cosa ho fatto? Ho chiamato sul ristorante dove sapevo che si faceva la festa e mi sono proposta di fare la prova lavoro come una cameriera, ma non sapete, soddisfazione vedere in faccia chi non mi ha invitato, proprio è stato troppo bello, bello, bello, mi sono rivendicata.
0: Brava, brava, ma lì c'era anche l'idea del poter rovesciare le cose nella serie. Oh, mi scusi, guardi, ma tanto per una festa così anche un vestito macchiato va bene comunque.
2: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
3: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

con Mama Lover qui a Company Snack, Leo e Ciringhito in regia. Allora, al 333-2688-688 stanno arrivando i vostri messaggi, ma io vorrei veramente aprire questo, fare un appello a tutti, perché è un momento terapeutico. Allora, liberiamoci di tutte queste impurità che abbiamo all'interno del nostro animo, confessiamoci senza giudizio da parte di nessuno e diciamo veramente, diciamo, uno stronzo che è in noi, insomma, questa parte un po' meschina che abbiamo dentro, insomma, quando facciamo quei piccoli gesti che siamo arrabbiati, anche un po' istintivi, no, della serie, guarda che se tu ti sei permesso di fare una cosa del genere nei miei confronti, io ne posso fare un altrettanto, però con quelle che, anche se è una stupidaggine perché è veramente una cosa da bambini, però ti dà quella soddisfazione temporanea, però comunque ti dà una soddisfazione. Quindi piccole meschinità quotidiane, che ne so, dispetti, ripicchette, piccole vendette, cattiverie innocue e cose varie, possono essere effettivamente liberatorie. C'è chi scrive, Moro dice: facevo il barista e quando il cliente rompiballe si lamentava della lentezza per fare un caffè, magicamente la volta dopo ci mettevo il doppio. Ecco, perché nel frattempo speravi che tornasse. Della serie, tu ti riavrò sotto le mie grinfie in tutto questo. Poi invece scrive: ciao Leo, srotolare tutti i rotoli della carta igienica e lasciarne gli ultimi 2 centimetri al collega simpatico. Sembri un labrador quando si attacca i rotoli di carta igienica, sperando che il, diciamo così, il collega simpatico non debba fare una cosa per cui 2 centimetri, cosa fai? Sai quel momento in cui la tua digestione ha deciso di prendere delle vie traverse e in quel momento che fai? Opera pittorica o economia domestica con 2 centimetri di carta igienica?

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: per identificarti, per il resto non vi preoccupate, torniamo a giocare da lunedì.
1: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
2: Latteria Soligo, alimenta il benessere dal 1883. Sensitive, non accontentarti di una carta qualsiasi.
0: Adesso è arrivato il momento di avere gli aggiornamenti dall'attualità, dal mondo, grazie a Vittorio Ferro. Sentiremo per ora in anteprima i titoli principali di Company News e poi ovviamente durante l'edizione le notizie saranno trattate in modo esteso. Adesso Vittorio, ovviamente torniamo in primo piano con l'estero.
3: E infatti si riparte da lì, in Nepal sale ancora il bilancio delle vittime. Dispersi oltre 600 stranieri, tra cui 3 italiani. Poi la quinta ondata di caldo estremo in Italia, bollino rosso in 9 città. Ieri un giardiniere ha perso la vita a Bologna, forse per le alte temperature. Addio a Ratko Mladic, il cosiddetto boia di Srebrenica. Poi il contro esodo da bollino rosso nel fine settimana sulle strade. Ancora cronaca e sport, tra poco su Company News.
4: Radio Company.

0: Questa è Woman, successo del presente, bel gioco di parole, voglio dire, non lo facciamo solo noi in Italia, anche all'estero lo fanno, non ne capiamo il perché, però va benissimo così. Sempre curiosità che possono essere soddisfatte. E invece per il passato abbiamo risentito gli Heaven 17 con Let Me Go, Heaven 17, Human League, tutte queste cose. Mi stavi veramente educendo in tutto questo, caro Vittorio Ferro. Allora, noi vi salutiamo, vi diamo l'appuntamento a lunedì. Lunedì ritorniamo in formazione originale, cioè io e Giulio Pego. Non so se ci sarà anche DJM. Foro DJM. Non lo so, non lo sai, Ciringhito, ma tu non sai mai niente, Ciringhito. Non ti preoccupare, benvenuto nella tua nuvoletta. Grazie per la regia. Adesso invece, ovviamente, la parola ritornerà a Vittorio Ferro per l'edizione completa di Company News e poi il Belli Conte. Ciao a tutti, a lunedì, buon weekend.
1: Snack con Leo e Giulio Pego.
2: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Possiamo dire che siamo a cavallo tra le 59 e l'una.
3: Radio Company Time. Radio Company News.
4: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. L'estero in primo piano, il bilancio delle vittime del terremoto in Nepal continua ad aggravarsi con 489 decessi confermati. Sono oltre 2.300 le persone disperse, tra cui 644 stranieri. Le operazioni di soccorso proseguono senza sosta, ma le condizioni meteo avverse e la vastità dell'area colpita rendono difficili gli interventi. Sono 3 gli italiani che mancano all'appello. Donald Trump ha dichiarato che il presidente russo Vladimir Putin non attaccherà i paesi membri della NATO. Ho avuto una buona conversazione con lui, ha affermato Trump parlando con i giornalisti, aggiungendo che penso che la Russia si sia comportata piuttosto bene per quanto riguarda lo stretto di Hormuz. Il presidente americano è tornato anche ad attaccare il Canada sul commercio, definendo la situazione molto negativa, e ha firmato un decreto per rinominare il lago Ontario in Lago America. L'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic sarà sepolto con tutti gli onori militari e di Stato di cui ha diritto. L'ha annunciato il ministro serbo alla giustizia Vujic, questo all'indomani del decesso di Mladic all'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. L'84enne si trovava in un ospedale penitenziario. Mladic, soprannominato il macellaio della Bosnia, noto per il suo ruolo nel massacro di 8.000 uomini e ragazzi musulmani a Srebrenica. La Casa Reale norvegese ha annunciato la morte del re Harald V, spentosi stamattina alle 6.35 a 89 anni. Il monarca, il più anziano d'Europa, era ricoverato dal 17 agosto in ospedale ad Oslo per una malattia del sangue complicata da un'infezione batterica. Il trono passerà al figlio, il principe Haakon, 53 anni, e alla moglie Mette Marit. Già da ieri molti ad Oslo si erano radunati davanti al Palazzo Reale per deporre fiori in attesa della notizia ufficiale. E torniamo in Italia. 2 17enni hanno perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto a Marciano, Perugia. La loro auto con a bordo altri 3 amici è uscita di strada in una curva. L'abitacolo si è ribaltato più volte. I 2 ragazzi seduti sul retro sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo, sono finiti contro il muro di un'abitazione, morendo sul colpo. Gli altri 3 occupanti, tra cui il conducente 18enne, hanno riportato solo ferite lievi. Un giardiniere 46enne è deceduto ieri pomeriggio a Pianoro, Bologna, a causa di un malore mentre era al lavoro. L'uomo stava curando un'area verde in un'abitazione privata. Le elevate temperature di queste ore potrebbero aver contribuito al drammatico evento. E l'Italia appunto torna a fare i conti col gran caldo, soprattutto al centro-sud. Da oggi temperature che aumentano significativamente, con 8 città che registrano bollino rosso per rischio salute. Si tratta di Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. 9 città, tra cui Ancona, Bologna, Firenze e Perugia, sono invece in allerta arancione, con effetti negativi sulla salute della popolazione più suscettibile. Ultimo sabato di controesodo da bollino nero sulla rete di autostrade Alto Adriatico, con circa 173.000 transiti previsti. Particolarmente trafficata sarà la 4 Venezia-Trieste, soprattutto verso Venezia, con possibili code all'Iserte e gli svincoli per le località balneari. Attesi circa 30.000 veicoli in ingresso a Trieste-Iserte, 10.000 alla Tisana, quasi 9.000 a San Donà di Piave. Traffico intenso anche sulla 23 verso Palmanova e sulla 28 verso Porto Gruaro, con possibili rallentamenti. Domenica poi la situazione dovrebbe migliorare, ma sarà da bollino rosso con circa 166.000 transiti stimati, previsti inoltre divieti di circolazione per i mezzi pesanti sia sabato che domenica. Oltre al caro carburante, in autunno gli italiani rischiano una nuova stangata sulle bollette di luce e gas. Secondo Facile.it, tra settembre e dicembre una famiglia tipo potrebbe spendere circa 982 euro, il 40% in più rispetto allo scorso anno. L'aumento sarebbe legato soprattutto alla crescita dei prezzi all'ingrosso dell'energia. Sentiamo Andrea Polo di Facile.it.
5: Potrebbero arrivare dei rincari. Chiaramente questo è legato soltanto a chi ha un contratto di fornitura nel mercato libero a prezzo indicizzato. E i rincari previsti potrebbero arrivare per l'appunto fino al 40% fra luce e gas, perché aumenta il costo di approvvigionamento per i fornitori e di conseguenza il costo di acquisto per tutti noi utenti.
4: Lo sport: Marc Marquez ha fatto segnare il miglior tempo nelle prime prove libere del Gran Premio di Aragon della MotoGP. Il pilota spagnolo della Ducati ha firmato il crono su 1:47.532, precedendo le Aprilia di Raul Fernandez e Marco Bezzecchi, quarto Alex Marquez, quinto Pedro Acosta. Nel pomeriggio in programma le prequalifiche che decideranno i primi 10 piloti ammessi alla Q2. Il meteo: cielo nuvoloso con possibili piogge temporali localmente intensi nel corso della giornata su Alpi, parte del nord-ovest, Alto Veneto e Friuli. Nel resto del paese tempo più stabile e soleggiato. Alla sera tendenza a un miglioramento sulle regioni nord-occidentali. Caldo molto intenso in Emilia-Romagna e al centro-sud. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
3: Radio Company News. Tra poco su Radio Company il bel

0: Il Conte Show andrà in edizione in forma ridotta perché Daniele Belli ha deciso di non unirsi con la trasmissione. Quindi saremo io e praticamente Gianluca Pacini. Ah, ma sei arrivato! Con calma.
1: Perché mi avevo dimenticato questo.
0: Certo.
2: Perché bisogna, vabbè, metti la sigla.

0: bagno 13 e stati al bagno 13.
1: Avevi dimenticato?
2: Come nel servizio del TG4 di studio aperto, gli anziani devono bere
1: dell'acqua.
2: Quindi avevo dimenticato l'acqua quindi mi sono portato. È naturale.
1: Ogni tanto ti ricordi questa cosa.
2: Esatto.
1: Poi lo dimentichi per due settimane. Poi ti ricordi di nuovo sta roba dell'acqua. Ci devi tirare due balle così sul fatto che. Tanto ne bei, guarda. È inutile, non è che vale il discorso del recupero. Dovresti avere un utilizzo costante dell'acqua.
2: Sì.
1: Cioè, sei uno di quelli che se ne dimentica per due settimane e poi tenta di recuperare.
2: Sì. Mi trovi che cammino in corridoio della radio sui gomiti come se fossi disperso nel deserto. Acqua!
1: Certo.
2: E poi vado in bagno e bevo dalla tazza.
1: Poi ogni tanto ritorna quella tua specie di caraffa, quella che mi fa un sacco.
2: Il mio caraffone da 2 litri, che bello, sì.
1: Non capisco neanche il senso di quella roba là, vabbè. Ma non faccio domande, non faccio domande. Invece abbiamo Gianluca Pacini con una t-shirt.
2: Bella rosa. Carino. Sta bene.
3: Mi sento un po' Pink Lady oggi.
1: Ma va il pink quest'anno?
2: Quest'anno va il pink?
1: Va il pink, sì.
2: Ma c'è un disegnino anche?
1: No.
2: Quanto tempo?
1: Ah, dietro
2: che...
1: sì.
2: Ah, vedi che dietro c'è un orsetto carino? C'è un po' leccaculo,
1: Vabbè.
2: Questa la capiamo solo noi.
1: Allora.
2: Vabbè ragazzi, dai, giriamo la ruota perché sennò altrimenti qua il programma dura 6 mesi.
0: Dolce.
2: Un dolce. Allora, se gentilmente, grazie, mi date la busta. Allora, attenzione, oggi parliamo di ricorrenze.
1: Per la precisione di 18esimo.
2: Esatto, proprio essi. Allora, attenzione. La questione, allora, intanto, partiamo dallo spunto di questa cosa.
1: Lo spunto di questa cosa nasce da video che stanno circolando sempre più spesso di gente, evidentemente, che ha denaro da spendere per il 18esimo.
2: Sì.
1: Con tanto di immagini di Lamborghini, ingresso con le hostess, fumo che arriva dal basso, sala allestita, candele ovunque, apertura della torta, regalo fatto dal mamma e da papà che di solito è un'automobile che viene aperta con un pacco re, cioè una roba faraonica.
2: Se io penso ai vecchi diciottesimi, l'unica cosa da tutto quello che hai detto forse era il fumo che arrivava dal basso, ma un altro tipo di fumo.
1: Ma ciò che mi chiedo poi su tutta questa spesa, perché anche l'automobile da tenere in considerazione, la prossima volta invade Versailles.
2: Certo. Quindi la questione è: spese per un eventuale diciottesimo o diciottesimi già fatti, quanto vale la pena mettere sul piatto? Cioè quante cose si fanno, si dovrebbero fare? E voi come lo avevate festeggiato effettivamente sto diciottesimo? E quello dei vostri figli come l'avete festeggiato?
1: Sempre più spesso i genitori spendono abbastanza per il diciottesimo.
2: È diventato un nuovo business, cioè al pari quasi di un matrimonio.
1: Sì.
2: Se tu fai il calcolo, c'è il gender reveal, reveal, il battesimo, la prima comunione, la prima confessione,
1: il primo compleanno,
2: poi i 18 anni e poi tutto quanto il matrimonio.
1: La festa di divorzio, l'hanno fatta.
2: Un sacco di feste. Però oggi parliamo di diciottesimi. 333-2688-688. Spese da diciottesimo, quanto vale la pena mettere sul piatto? Quindi investire, cosa fare, eccetera, eccetera. Confronto tra come voi avete festeggiato il vostro diciottesimo con quello magari di vostri figli o di figli di persone.
1: Nipoti.
2: Sì, o di persone che conoscete. Vai.

0: stile, che classe, che eleganza.
1: Allora abbiamo, sì, bello pezzo. A proposito di stile, classe, eleganza, abbiamo un contributo da Stefano Conte, in realtà, in questo caso, che ci fa un esempio di questi super mega diciottesimi che poi potremo anche estendere.
0: Vediamo se sì.
1: Vai.
2: Il super diciottesimo compleanno di Antonio, guardatelo. Iniziamo subito dall'allestimento esterno della villa, con proiezione, service audio luci e questi palle giganti nella piscina. Salotti esterni con effetti luce mirror ball e la scala allestita, ovviamente, con delle ballerine per accogliere gli ospiti e il nostro festeggiato. Eccolo qui che fa il suo super ingresso.
0: Super ingresso con Lamborghini e fuochi d'artificio sul sedere della Lamborghini.
1: Perché la
0: la Lamborghini ci sono dei vari angoli con gioielli, gioielli che abbiamo consegnati con la F di
1: festeggiato.
0: Poi hanno fatto un carrettino con i panini. Vabbè, qua poi va avanti all'infinito. Carrettino con i panini, dove praticamente i panettini, gli hamburger vengono preparati
1: al momento da uno chef stellato.
0: Da uno che fa come il nostro
1: chef. No, tu non te ne sei accorto, è uno chef stellato.
0: Perché guarda, sono dei panini fatti come potrebbe essere quello che trovate all'uscita delle discoteche.
1: Da uno chef stallato.
0: Ok. Fine. Poi gli hanno regalato l'automobile.
1: E gli hanno regalato l'automobile c'era con tanto di fiocco.
0: C'era tutta una sala allestita con i candelabri, una roba.
1: Quindi il nostro quesito oggi, avete capito, no? Se può fa, cioè si può festeggiare un diciottesimo in questo modo, confrontando questo diciottesimo con il vostro. Chi vince?
0: Sicuramente non mi hanno regalato la macchina.
1: Ecco, poi se avete figli, nipoti o comunque amici, figli di amici o nipoti di amici, magari potete fare il confronto. Quindi com'è stato il vostro diciottesimo rispetto a quello di Antonio? 3332688688.
3: Radio Company, Belli Conte 4.0. Siamo quelli del bagno 13.

0: Week, questo è il Belli Conte 4.0. Noi siamo Daniele Belli, Stefano Conte, c'è Gianluca Pacini e stiamo facendo un'indagine molto interessante su quelle che sono le feste di compleanno di diciottesimi, soprattutto del 2026, confrontate con quelle degli anni 80, 90, 2000, 2010.
1: Questi qua hanno fatto una festa con regalato un Mercedes e anche praticamente stavo guardando ancora le immagini del compleanno.
0: O Mercedes.
1: E non solo, gli hanno fatto anche una pista con discoteca e taglio torta che era alta come lui.
0: Hai visto che bello? Lui era piccolo però.
1: No,
0: è basso lui.
1: Allora, ciao Belli Conte e cuoricino. Sei il cuoricino.
2: Ciao cuoricino!
1: Io ho 45, sinceramente non ricordo il mio diciottesimo, magari non è stato più così speciale. Mio figlio compiuti ad aprile, ho voluto fare una grigliata qui a casa con degli amici, noi come genitori al posto della macchina come regalo, perché banale, io abbiamo portato dal dentista e ha messo l'apparecchio ai denti.
0: Pensa che bello, invece di regalarti la macchina ti regalano l'apparecchio
1: ai denti, ma costa l'apparecchio.
0: Sì, è vola.
1: Signore, sei un cretino.
0: Allora, sai quanto costa un apparecchio?
1: Lo so, l'ho pagato anche per mio figlio.
0: Di recente?
1: Non recentissimo, ho preso quello per fortuna più leggero perché so che quello completo costa, 4.
0: Sono svolati 5.
1: 4 e 5,
0: Quindi sì, ma non più. No comment. Detto questo, sentiamo chi c'è. Aspetta, prima di mettere questo messaggio, vi mettiamo, giusto perché non fraintendiate, vi mettiamo anche la base giusta e corretta, prego.
1: Sarà stata una festa.
3: Il mio 18° compleanno, niente villa, niente piscina, niente macchine auto di lusso. C'era solo una cameretta, anzi una era una casa fatta da un appartamento e basta.

0: fumo dall'alto, fumo da destra, fumo da sinistra, però l'ha portato gli altri il fumo. Io ho messo solo l'alcol e la torta.
1: Bravi, però bravi.
0: È stato un bel compleanno.
1: Bravi.
0: E poi c'era il Cilum che andava sempre avanti.
1: Bravi gli amici che hanno portato. Bravi gli amici che hanno portato la macchina del fumo. Bravi.
2: Sì.
1: Cioè, perché non è mica facile portare una macchina, cioè col ghiaccio secco anche.
2: Per fare gli effetti, ragazzi, questi sono i compleanni di una volta, di un tempo, insomma. Però abbiamo capito che anche alcuni compleanni moderni sono fatti in maniera forse magari con una diversa

0: Siamo in laguna.
1: Immagino, a Venezia.
0: Col barchino.
1: Con che?
0: Col barchino.
1: Col barchino andate in giro?
0: Andiamo in giro, perché arriviamo, approdiamo con tanto e casse, impianto stereo.
1: Bellissimo.
0: Bello. Loro sono lì.
1: Loro chi?
0: I festeggiati.
1: Ah, i festeggiati.
0: Festeggiati, noi facciamo il nostro spettacolo. Daddy Yankee, Ricky Martin.
1: Mamma mia, tutte le grandi star del reggaeton.
0: Campo San Polo, minimo.
1: Come Campo San Polo?
0: Ricky Martin da Campo San Polo.
1: Ah, è da Campo San Polo, certo. Sì, che è il più grande di
0: Daddy
1: tutti.
0: Daddy Yankee, ricordiamo, per la grande sellona Yankee.
1: Che ha sulla...
0: Certo. Facciamo una festicciola, andiamo là 2 secondi e poi via. Verso un altro lido.
1: Ok.
0: Questo è il 18°.
1: Meraviglioso.
0: Anche lì non manca il

0: eleganza, te lo dico.
1: Sì, sento. Lo stile, la classe e l'eleganza.
0: Allora, Alberto da Caserta ci scrive: il mio 18esimo è stato decisamente peggio. Dico solo aprile 2020.
1: Sì.
0: Quindi aprile 2020, quarantena Covid. Quindi no, tutti quanti chiusi in casa, io l'ho passato da solo sul divano.
1: Ah, stupendo.
0: Una tristezza, devo dire.
1: In videochiamata con qualcuno?
0: Forse.
1: Boh, non lo so. Qualcuno gli aveva fatto, te li facciamo adesso se vuoi, buon 18esimo. Evviva.
0: Tanto fatti dopo non portano sfortuna.
1: No, esatto.
0: Mi sembra un po' too much. Io e i miei 18, festa in disco, torta grande grande da bere finita lì.
1: Stop.
0: Torta in disco da bere, okay.
1: Quindi prontato il tavolo, tranquillo.
0: Ma mi chiedo, ma un compleanno faraonico, anche i regali degli amici devono essere faraonici? Ciao ragazzi Chiara. No, in quel caso però il regalo faraonico è arrivato dai genitori, perché in questo video lui apre uno scatolone, cioè tra l'altro proprio scatolone fatto,
1: cioè,
0: proprio
1: il cosiddetto scatolo.
0: Scatolone, e attorno allo scatolone cosa ci sarà della grandezza di un'automobile dentro lo scatolone?
1: Cazzo, è un'automobile. Offerbacco, ma chi... Oh, ma che chi se lo sarebbe mai
0: che sei? Sorpresona,
1: esatto, meraviglioso. Allora, volevo dire una cosa: tra poco ci sarà il momento polemico.
0: Vuoi che lo legga?
1: Vuoi farlo adesso il momento polemico?
0: Ma sì, allora,
1: abbiamo la cugina di Calderoli che ha scritto.
0: Te che scrive: mi permetto di far notare dove avvengono questi super diciottesimi, cioè al sud. Potrei già risponderti no. Però è perfettamente in tono con le comunioni e le cresime sempre di quei luoghi. Per non parlare delle modestissime feste di gender reveal. Detto ciò, io trovo che sia una cosa esagerata, anche un po' di cattivo gusto.
1: Ok.
0: Dice, no? Il diavoletto sulla mia spalla si sta domandando se tutti quanti appunto dicono che non hanno lavoro, com'è che riescono a fare queste feste. Te lo spiego molto rapidamente, molto velocemente.
1: Signori, allora, signori, il momento del festologo.
0: Allora, prima cosa, le feste vengono fatte anche al nord, sì. Solo che non vengono magari pubblicizzate e non sono così esagerate nell'appariscenza. Però ti posso assicurare che DJ, perché l'ho fatto anche per, certo, feste private e ville prenotate, ci sono anche per i diciottesimi al nord, con tanto di regalo di automobile, e che magari non c'è l'apertura del pacco, non c'è tutta quella coreografia, sì, di, certo, fuochi d'artificio, ma la spesa c'è, quindi c'è anche lì. Per quanto riguarda è che la scelta magari è un po' più così festaiola, per quanto riguarda il sud Italia, un po' meno festaiola nel nord Italia, ma ti posso assicurare che il budget di spesa è assolutamente identico.
1: Quindi budget alto a prescindere dalle zone d'Italia, livello magari di
0: opulenza
1: e opulenza esibita probabilmente molto più alto,
0: fatto
1: in certe zone d'Italia rispetto a altre.
0: Fatto 18esimi da festologo, da festologo anche in palazzi sul Canal Grande, dove la spesa era abbastanza importante,
1: non proprio rilevante. Quindi prendete nota, prendete nota. Radio Company, the summer is magic.

0: siamo arrivati al momento di scoprire come è stato il vostro di diciottesimo, come è stato quello dei vostri figli e nipoti, se avete speso, qual è stato il budget.
1: Confrontato ovviamente con il diciottesimo del nostro amico del sud, ok, lo diciamo per sì. La cugina di Calderoli, e con il nostro amico del sud Antonio, che vi ricordiamo ha festeggiato con ballerine, ingresso con Ferrari, fuochi d'artificio,
0: no, era Lamborghini.
1: Lamborghini, ingresso con Lamborghini, torta alta come lui,
0: macchina regalata,
1: ostriche, champagne, automobile
0: sala
1: regalata
0: con i candelabri,
1: insomma, opulenza a mille. 3332 688 688.

0: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetoterapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: niente, allora al mio 18esimo, più di 30 anni fa, festeggiato in casa assieme con la mia amica e compagna di classe, patatine, salatini, poi torte e brindisi fino la sera in discoteca. Tra l'altro mi cita l'area sound di Altavilla Vicentina.
1: Bello.
0: Per i miei figli abbiamo festeggiato in casa con parenti, circa 20 persone, tutto preparato da noi, e poi torta e brindisi. La figlia femmina poi ha festeggiato con amici e compagni di scuola in un locale, giro bruschetta e torta, e il maschio ha preferito fare grigliata in giardino con gli amici.
1: Vedi. Molto. Due stili diversi, sì. E poi abbiamo anche un terzo stile. Senti,
2: ciao Geltroni. Allora, il mio 18esimo, ho invitato a casa mia un po' di amici, i miei genitori sono usciti per lasciarci tutto libero. A un certo punto, stufi di bere lo spumantino del cavolo, sono venuta fuori dicendo che mio padre giù aveva una cantina fornitissima.
0: Bene.
2: Mi sono presa una spentola da paura e poi andata in piazza a Cavazzere, ho vomitato nella piazzetta centrale.
0: Contenti,
2: mi
0: sarendo.
2: Ricordo ancora tutto, eh? E ricordo anche che il mio amico, che lavorava in un panificio, mi fece il pane a forma di pene che riproposi in tavola il giorno dopo a mio nonno.
0: Pensate,
1: sembra una canzone, il pane a forma di pene. Non è male.
0: Non voglio commentare. Di solito si regala il pane agli addi, al nubilato, cioè, non so.
1: Stavo guardando com'è la piazza di Cavardere.
0: Sì, vabbè.
1: È anche abbastanza imponente.
0: Figlia anni 90, festeggiato in una grotta del Carso con compagni di scuola. Un po' umidina. Ce ne sono!
1: Meraviglioso.
3: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
0: Guarda che splendida stalattite. Allora, siamo pronti anche oggi. Grazie intanto, perché sono arrivate dei festeggiamenti molto divertenti.
1: Sì,
0: secondo me.
1: Sì,
0: anche pur non avendo il regalo con i fuochi d'artificio, esatto. E Lamborghini, sono molto belli.
1: Ognuno ha fatto i fuochi
0: molto,
1: a modo suo.
0: Molto molto belli. Allora, siamo pronti anche oggi con il Club degli Ignoranti. Come funziona? Una parola che vi diamo, e di questa parola voi dovete darci una definizione sbagliata per poter entrare nel club anche oggi. Dai, fai un esempio.
1: Allora,
0: fai.
1: Se mi permetti, faccio un esempio. Se la parola fosse patente, che cos'è il patente? Lo
0: perché
1: patente.
0: La prendi a 18,
1: la patente. Dice si patente.
0: Lo patente.
1: Lo patente. 3332688688.
0: Non potete separarla, potete cambiargli l'accento. Patente.
1: Esatto, o patente. In palio una tessera del club degli ignoranti. Giocate, giocate, giocate. La parola di oggi, di cui dovete ricreare il significato, è patente.

qui su Radio Company alle 14:50 e sono riuscito finalmente ad avere una risposta dall'ascoltatore che ha mandato il companiversario di prima. Il nome che andrò a ripetere, perché mi piace ripeterlo, è Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez. È preso dal personaggio di Elie Wallach nel film Il buono, il brutto e il cattivo, da cui hanno anche poi chiamato Tuco Salamanca in Breaking Bad. Tra l'altro, Breaking Bad che ho visto 3 volte probabilmente. Adesso sto facendo il secondo rewatch di Better Call Saul, la storia di Saul Goodman, come è diventato avvocato. Per quelli che hanno visto la serie principale, insomma, sanno del personaggio. E a questo vi collego a una cosa che è successa alle 13 qualcosa, mentre stavo arrivando in radio. Sono sceso dalla macchina e Joe mi manda un messaggio. Vedo un'anteprima classica da necrologio, diciamo, dell'internet, e vedo una faccia nota, la faccia di Jesse Pinkman, interpretato da Aaron Paul, dove c'era scritta la data di nascita è 2026. Ho detto: no, è morto, no.

0: No, proprio, dai, tutti. Che cos'è, l'anno dei morti? Però devo dire che è una genialata fare questa cosa. Mo' di necrologio non c'è scritto è morto, c'è scritto buon compleanno. Però l'impaginazione, le linee sottili e tutto il resto sembra un avviso. Guardate, è venuto a mancare Jesse Pinkman. Per fortuna non è così, quindi è una pseudo fake news. E qualcuno dice, di' il mio nome. Frase iconica di Breaking Bad. Tra poco non parleremo di serie TV, ma probabilmente parleremo di odori. Odori che ci piacciono, che non ci piacciono, ma soprattutto odori che forse ci riportano indietro con la mente.
1: Go! Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company.
2: Fiscalia Mollo!

0: Pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento. E a Company sono le 15 in punto.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

Company inizia l'ultima ora dei Pischelli, ultima ora che di solito la dedichiamo a un argomento. Lo faremo anche nella nuova stagione? Chi lo sa, chi lo sa. E poi la domanda che ci poniamo tutti è: quando inizia la nuova stagione dei Pischelli? Non sappiamo dare una risposta nemmeno noi, però va bene. Il tutto oggi parte da una passeggiata che ho fatto l'altra sera, di cui avevo già raccontato, e a un certo punto sono passato vicino a un gruppetto di case, c'era una gelateria, c'erano delle cose, e ho percepito un odore particolare, quasi un profumo effettivamente, non era sgradevole, era un odore di cannella, un qualcosa, e nella mia testa mi ha riportato indietro, non so perché, a quando ero adolescente, ma non sono riuscito a capire perché io ricordassi quell'odore lì, cioè o era l'odore, che ne so, della casa dei nonni, l'odore della scuola per qualche motivo, della cucina della scuola, e quindi ho detto: ma ci saranno delle situazioni dove gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Company associano un odore particolare a un periodo di vita vissuta. Quindi oggi al 333-2688-688 vi voglio chiedere se avete mai sentito un odore che un po' vi ha riportato alla mente ricordi di un tempo passato. Vorrei capire l'odore e quali sono i ricordi. A me capita ogni tanto, se sento l'odore della minestra, ma credo che non tutte le minestre, ma alcune, mi fa ricordare quell'odore un po' di ospedale, quando mi hanno ricoverato per asma, per dire, c'è quel classico odore da minestrina ad ospedale, e ritorno in quel periodo un po' bruttino, devo dire. Quindi 333-2688-688, parliamo sia di odori che di profumi, quindi sgradevoli o gradevoli, che quando per qualche motivo arrivano al vostro naso vi riportano indietro nel tempo, in una determinata situazione, in un determinato pezzo della vostra vita. Vi aspetto.

0: Cloud dal 2023 con Mad su Radio Company. Si parla di odori e profumi che quando arrivano al vostro naso in una situazione particolare qualsiasi, no? Cioè sei lì, pumf, diciamo annusi quell'odore, quel profumo, ti riporta indietro nel tempo. C'è un'ascoltatrice che dice: l'odore dei pastelli, gessetti o colla per scuola mi riporta alle elementari negli anni 90 o nei primi anni 2000. E poi c'era l'odore di un Nintendo 64, presumo. N64 vuol dire quello? Ah, oh, che bei tempi. Poi abbiamo, ciao Pischello, allora il profumo dei biscotti al burro, quelli buoni buoni, ma sono quelli che magari la nonna teneva vicino alle viti o a, che ne so, cose per cucire nella scatola blu, quelli erano al burro, perché potrebbe anche essere, e la peperonata proprio ti ricordano nonna. Oh, Marta in questo caso. Poi, buongiorno, avendo la fortuna di aver conservato alcune ricette della mia nonna, ogni volta cucinando i suoi piatti mi prende una nostalgia pazzesca. Fai tesoro davvero di quelle ricette lì, tramandale di generazione in generazione, perché... Che poi le nonne fanno tutte le ricette QB, non è tutto pesato, è bontà all'interno, tipo del ragù, non ci sono i pesetti, dei grammi e tutto il resto, no, è a occhio, è quell'occhio che rende tutto molto più buono. Quindi 333-2688-688, non parliamo soltanto magari di infanzia, ma parliamo di odori o profumi che una volta annusati vi riportano indietro nel tempo a una situazione che hai vissuto o a una casa dove hai abitato, un'automobile che aveva quell'odore lì. Dai, vi aspetto.
1: Your summer, your experience. Pischelli Ammollo on Radio Company.
2: Pischelli Ammollo.

0: A terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media partner Radio Company.
1: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

o profumi che una volta annusati vi riportano indietro nel tempo. Che cosa vi ricordano e soprattutto qual è quell'odore lì? Salutiamo Elisa che dice: ciao, il profumo delle candele profumate alla lavanda mi riportano a ricordare il profumo delle salviettine umidificate che passavo alla sera alla mia

Tiziano da Sottomarina Beach caldissima. Ogni volta hai la risposta a Tiziano da Sottomarina Beach c'è un aggettivo riguardo alla città, fai quasi il meteo. Poi un'ascoltatrice Chiara, l'odore dei pioppi in autunno mi ricorda l'asilo, a me ricorda l'allergia, però va bene. E poi aggiungi, ed un ricordo vecchissimo, di recente c'è un albero che fa dei fiorellini piccolissimi bianchi e arancioni e mi ricordano il Lago Maggiore. Vedi, situazioni, profumi, stagionalità che ci ricordano il passato. E questa è la domanda di oggi. Vorrei, insomma, avete scritto in tanti, va bene, vorrei essere

eri in modalità estate. Salutiamo Michela che dice: ciao Fischello, con tante O in fondo, bellissimo. Due mesi fa ho portato mia figlia dalla parrucchiera. C'era una signora che stava facendo la permanente e l'odore di quel prodotto mi ha fatto tornare indietro di ben 35 anni, quando la nonna faceva

nello specifico in questo caso è un sito che vende caffè, quindi se la sono giocata sul caffè, alcune sostanze contenute all'interno del caffè e alcuni aromi possono produrre, che ne so, l'odore di cioccolato, pane, caramello e frutta, no? Per le basi, le varie tostature, tutto il resto, e diciamo ci fanno sì che la nostra mente ritorni indietro nel tempo e associ quell'odore leggero di cioccolato e ci riporta a quando eravamo piccoli, o ci riporta a delle varie esperienze che abbiamo vissuto. C'è poi chi dice tipo l'odore del Play-Doh, che era la pasta, quella cosa nel barattolo che si utilizzava milioni di anni fa,

profondi. E in particolare dice Laura: mi ricordo l'odore dei gas di scarico di uno scuolabus combinato con la brezza mattutina che entra dai finestrini aperti dello scuolabus quando andavo alle medie. Cioè, questo è un film, è la trama di un film. 333-2688-688, ci sono degli odori che vi riportano indietro nel tempo? Se sì, quali sono e che

0: Ferrari e la sua Whisper su Radio Company. Oggi ritorniamo indietro nel tempo grazie al profumo o all'odore. Quando lo percepisci dici: ah, ti ricordi come eravamo felici 27 anni fa sull'isola di Creta, quando su quell'autobus è successa quella cosa e c'era quel profumo lì? Capisci, la nostra testa associa molto i momenti agli odori. C'è un'ascoltatrice, lei è Claudia da Murano, e dice: mi ricordo della colla Collina, aveva un profumo buonissimo, mi ricorda le scuole elementari. Aspetta che googlo colla Collina, sarà una marca di colla, presumo? Vediamo. Oh mio Dio, una colla col pennello addirittura. Mai vista, però sono contento. Poi abbiamo un'ascoltatrice che dice: è strano, ma le sigarette, io non fumo e non ho mai fumato, ma mio nonno e mio zio sì, ho passato molto tempo a casa loro crescendo. Mi riporta sempre indietro a quando sedevo nella stanza di mio zio a giocare a Donkey Kong e c'era quell'odore di... Sì, fa molto casa della nonna, è che ho i nonni che non fumano, però i nonni degli altri... No, l'odore forte di sigaretta, di Marlboro rossa, proprio pesante. Credo, poi io non lo so, ho sparato la prima roba che mi è passata per la testa. Ma è proprio, cioè, identificavi quella famiglia dall'odore di sigaretta della casa. Quindi 333-2688-688, stiamo insieme ancora una mezz'oretta. Era arrivato anche un vocale, ma purtroppo l'odore è un po' ambiguo, non si può mettere in onda. Quell'odore o quel profumo che ti riporta indietro nel tempo. Uno, qual è l'odore? Due, qual è l'episodio che ti ricorda?
1: Go! Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company.
2: Fiscalia Mollo! Spot!
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Ciao Sara.
7: Ciao! Senti, stasera partita padel?
6: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
7: E usa Therapist.
8: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
9: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
8: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

0: Il nuovo singolo di Sienna Spyro su Radio Company come new track alle 15.39. Oggi si parla di odori che ti riportano indietro nel tempo. Salutiamo chi è? Alberto da Rovigo. Il profumo del minestrone orribile che dovevo mangiare alla scuola materna. Solo io ho apprezzato. Non era un minestrone, era una vellutata che mia madre ha cercato per anni di imitare, ma con scarsi risultati. Cioè, è riuscita ad andarci vicino una volta, forse. E quello è un ricordo bellissimo, devo dire. Poi c'è un messaggio vocale. Io dico, se ci sono delle persone che ancora non hanno mangiato, vi farà venire fame.
1: Quando ero ragazzino e che vivevo ancora in Puglia, mi ricordo l'odore del pane appena sfornato, passando nei vicoli, nelle vie vicino ai panifici. Vabbè. Era una roba, ti faceva uscire pazzo. L'odore del pane caldo, no? Le focacce, le pizze, i taralli, madonna.
0: C'è altro da aggiungere riguardo questo messaggio? Poi salutiamo Domenico, che mi ha fatto un sacco ridere. Scrive, ciao Chicco, l'odore dell'alcol isopropilico. Mio zio Michele, precisa, non quello di Avetrana, va bene, che da piccolo chiamavano zio Ae, mi metteva i vinili dei cartoni animati e prima di farmeli ascoltare usava a pulirli con il panno imbevuto con quell'alcol. Bellissimo ricordo. Dai, ancora 20 minuti insieme. Odore o profumo che una volta annusato vi riporta indietro nel tempo. Voglio capire qual è quell'odore e quale ricordo ritorna nella vostra mente.
2: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: porta indietro nel tempo.
1: Cioè, okay. Scusa, nessuno l'ha detto.
2: No, niente, ho appena messo un suono abbastanza gutturale. Proprio prima di che tu aprissi il micro. No, per fortuna, va, lascia stare.
0: Dai,
2: va.
0: Un odore che ti riporta indietro nel tempo non vale dire cose strane.
2: No, non vale dire cose strane, però la prima cosa che mi è venuta in mente è stato l'odore di benzina. L'odore per quale motivo? Perché d'estate si a casa mia con i miei genitori si tagliava l'erba, si sistemava il giardino. No. E mi veniva in mente questa cosa qua. Capito?
0: Ah, quell'odore di. Come si chiama?
2: Benzina.
0: No, l'altro nome che si mette dentro le falciatrici. Non è benzina, ma
2: miscela.
0: È miscela.
2: Sì, no, beh, in questo caso più benzina. O più anche benzina. Se vuoi colla vinilica, ma questo è un altro
0: colla
2: discorso.
0: Colla vinilica, va bene. Grazie Pietro del tuo contributo. Adesso picco di ascolti grazie a te.
3: Your summer, your experience. Pischelli Amolo on Radio Company.
4: Pischelli Amolo.

0: oggi ci risentiremo con i Pischelli lunedì, sempre dalle 14 alle 16. Ancora una settimana in totale solitudine, ma ci sentiamo anche domani in Company Maximum dalle 14 alle 17. Troppe cose.
1: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
2: I Pischelli di Radio Company.
0: Anche oggi puntuali qualche secondo alle 16.
3: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Prego, una cosa che vorrebbero fare in molti, cioè viaggiare per il mondo, viajando per il mondo. Carol G e Manu Chao, qualcuno direbbe sei anche poliglotta. No, ho sparato a caso. Intanto mettiamo la sigla.
1: Consigli per l'estate di Brutti ma Simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma Simpatici diventa Brutti ma in costume.
0: Ultimo appuntamento della settimana di Brutti ma Simpatici, che d'estate è Brutti ma in costume, anche se col costume abbiamo già dato, le vacanze ce le siamo dimenticate un po' tutti, ma è anche tempo di finirla. Oggi dicono che sia tipo la giornata dove ci sono i maggiori bollini rossi in giro per le città per quanto riguarda il caldo, però poi andrà un po', cioè andrà a scemare, insomma, così agosto, insomma, è andata così. Buon pomeriggio, Andrea Rossini.
2: Grande Piero! Ma
0: settimana prossima ritorna anche Stefano Ferrari. Questa settimana è rimasto in ferie, ci siamo sentiti soli, un po' ci siamo arrangiati, diciamo, abbiamo fatto di cose, però è innegabile che quando si è in due il programma funziona in modo diverso, cioè ci sono delle dinamiche diverse. Io dico delle cose e mi aspetto che qualcuno ne dica altre.
3: Sei stanco?
0: No, per piacere, non parlare. Cioè, così è detta. Vabbè, insomma, buon pomeriggio a voi, 16-18 anche oggi, ultimo giorno della settimana. Questa sera anche 100 euro di buoni carburanti a San Marco Petroli da vincere.

0: Parliamo di una cosa molto, molto cara a te, caro Andrea Rossini, vista l'età, cioè quella del tempo, perché cioè, siete qui tutto il giorno, che cosa vuoi? Cosa c'è?
1: Non posso parlare.
0: Dai, per piacere. No, siete qui che state guardando il radar meteo in continuazione e avete una paura, giustamente, perché alla fine insomma cioè, ci sta, del fenomeno della grandine, di questa cosa qui. E vedevo cioè, dei video che sono arrivati proprio nel pomeriggio da Brescia, dove tu tra l'altro hai dei parenti, se non sbaglio, ok? E c'è una roba tipo palline da golf, enormi, una cosa. Ci sono arrivate un po' di telefonate con pota. Ha fatto danni, no?
1: Dai, poverino.
0: No, hanno fatto danni, veramente. Sì, sono incazzati parecchio anche. Cioè, tetti, pannelli solari, queste cose qua. Come si fa in sti casi qua? Niente, te la metti via e tra i denti, te la aggiusti e basta. Va bene, ci facciamo una piccola pausa e tra poco invece ritorniamo.
2: Brutti, ma in costume su Radio Company.

terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

Chiara, ma soprattutto al suo amico, perché dice: ragazzi, un amico di mia figlia ha distrutto l'auto, 20.000 euro di danni questa mattina a Brescia, ha distrutto la carrozzeria, cristalli e finestrini pure. Con 20.000 euro di danni è difficile capire, cioè fare un bilancio, se ancora è meglio che te la tieni sta macchina oppure no. Poi dipende sempre dalla macchina, insomma, e da quanto tempo ce l'hai, magari se è nuova, non lo so. Comunque veramente un abbraccio a quelli che hanno avuto questo problema nel pomeriggio. Stavo dando un'occhiata alle varie cose che si trovano nell'internet oggi, non grandi cose, devo dire la verità. Ci sono stati parecchi disastri in giro per il mondo, c'è ancora molta attenzione alla politica, all'economia e così via. Però una cosa mi è saltata all'occhio, che qualcuno per l'ennesima volta ha avuto la bella idea di intervistare nuovamente Vanna Marchi, perché compie 84 anni, l'hanno invitata in questo lussuoso hotel di Milano, hanno iniziato a farle un po' di domande sulle relazioni che aveva e che ha con personaggi politici, personaggi dello spettacolo e così via. Farà una festa con oltre 200 invitati, c'è questo mistero ancora dei 60 e passa miliardi di lire sottratti in un modo o nell'altro che ancora non si trovano, e però cioè sono dice di aver pagato il suo tempo, no, con i domiciliari e con tutto quello che è stato previsto, però alla fine insomma la vita per quanto le riguarda va assolutamente avanti, no? Quando vedi queste interviste fatte a questi personaggi capisci che sì, sono allegorici, truffatrici ovviamente, questo insomma almeno è quello che per quanto stanno pagando e hanno pagato, diciamo, però ti viene sempre fa sempre un po' di specie vedere che ci sono sempre delle cose da chiedere a delle persone così, cioè come mai, cos'è che sanno, cosa sanno che noi non sappiamo, cosa c'è da chiedergli, insomma fanno spettacolo, ma questa cosa a volte è un pelino triste.

0: pausa, quello nuovo qui a Radio Company, in brutti ma in costume. Leggo che anche chi si occupa, diciamo, di vino è un po' in difficoltà quest'anno, perché sembra che ci sia la vendemmia più precoce del secolo, a causa del caldo ovviamente, insomma l'uva è maturata velocemente, quindi chi se ne occupa è decisamente in affanno. In bocca al lupo anche voi, adesso i primi 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Buon pomeriggio, grazie per la linea. Il controesodo di fine agosto costerà agli automobilisti circa 429 milioni di euro in più rispetto all'estate dello scorso anno, secondo il Codacons. La benzina è salita a 2,016 al litro, mentre il gasolio ha raggiunto 2,134, nonostante la proroga del taglio delle accise, anche se oggi era in lieve calo. Su un pieno, l'aumento medio è di circa 16 euro per le auto e benzina e 25,6 per le diesel. A pesare sulle famiglie saranno poi anche le bollette. Tra settembre e dicembre, luce e gas potrebbero costare quasi il 40% in più rispetto a un anno fa. Le associazioni dei consumatori chiedono nuovi interventi sui carburanti e denunciano prezzi particolarmente elevati nella rete autostradale.
0: Grazie a Vittorio Ferro.

0: Runway, Lady Gaga, Deci qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, che d'estate diventa brutti ma in costume, ma come sempre il mood è lo stesso, cioè zero problemi e zero discussioni, con Pietro, con Andrea Rossini. Adesso una pausa e tra poco è quel momento là.
1: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Hey! Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro. E la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Ciao Sara.
8: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
7: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
8: E usa Therapist.
9: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
9: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Bossa nostra qui Radio Company in brutti ma in costume. Adesso quel momento lì, amici, dove se avete voglia vi chiediamo di partecipare via WhatsApp al 3332688688, WhatsApp scritti vocali, scegliete voi. Una cosa che riguarda la musica, si parte da Prince, che esce un album nuovo, postumo ovviamente, si chiama Timeless, e raccoglie ciò che è stato realizzato, alcune cose inedite dal 1977 in poi. Tra l'altro Prince è uno di quelli che ha cambiato un sacco di volte stile e genere musicale, seconda poi da chi si affiancava, dalle sue esperienze musicali, insomma comunque un genio. Dal suo punto di vista la musica era una visione diversa rispetto agli artisti dell'epoca, anni 70 principalmente rock, lui invece aveva una piega totalmente diversa. Restiamo nell'ambito della musica, ok? Pensiamoci bene, ci sono un sacco di artisti del passato, anche di oggi, poi dipende anche dai vostri gusti musicali, dalle vostre preferenze. Qual è quel... Se io vi dico quello lì o quella lì è un grande, ok, un grande della musica, a voi chi viene in mente? Può essere un musicista, può essere un cantante, comunque restando nell'ambito della musica, può essere qualcuno anche che magari non ha avuto un grande successo, perché diciamo la verità, molto spesso anche dietro ad artisti che sono molto quotati, molto famosi, molto molto bravi anche, ci sono dei collaboratori o comunque ci sono delle persone sempre nell'ambito della musica che magari si conoscono meno, ma che hanno collaborato e hanno fatto delle cose estremamente originali. Parlo anche di chi suonava e di chi magari era anche nell'ambito tecnico, però questo lo scegliete voi. Magari siete anche dei fini conoscitori musicali e avete una certa esperienza, questa cosa ci fa piacere. Perciò vi domandiamo, qual è quel personaggio, quell'artista, quel musicista che se io vi dico quello lì o quella lì è un grande o una grande? Chi vi viene in mente? 333-2688-688, WhatsApp, scritti e vocali, amici, vi aspettiamo.
1: Radio Company. The summer is magic.

0: Cattive abitudini, Mace Salmo con la pesce qui a Radio Company, in brutti ma in costume, con Pietro che vi parla, con Andrea Rossini alla parte tecnica. Oggi così, per quel momento lì, per stare un po' insieme a Mece, vi abbiamo chiesto una cosa che riguarda la musica. Va un po' a sentimento, ma ci sono delle persone, dei personaggi più che altro, degli artisti che innegabilmente, sotto tanti punti di vista, poi sta a voi considerare quello che più vi interessa, hanno segnato per forza di cose la storia. Cioè quegli artisti che vi fanno dire quello lì o quella lì veramente un uno o una grande. E quindi vi abbiamo chiesto quale potrebbe essere un artista, magari anche non necessariamente famoso o famosissimo, che ha avuto un sacco di successo o meno, che però secondo voi è veramente stato un grande o una grande della musica. Allora ci dicono Michael Jackson, innegabile, Damiano da Verona, poi Aretha Franklin, ma anche Amy Winehouse. Se avete visto la sua docuserie avete capito da dove veniva fuori la sua musica e la sua voce. Claudia, la sofferenza, diciamo così. Amy Winehouse è un artista che praticamente nella sua vita, soprattutto negli ultimi anni, non ha fatto altro che soffrire per vari motivi, e questo si capisce, perché un artista non è, ma questo è innegabile, lo sanno tutti, non è una persona che fa una vita normale. Cioè è una persona che ha una vita diversa, dei punti di vista diversi, probabilmente anche una sofferenza rispetto alla media, e quindi fa delle cose che sono completamente diverse dal nostro mondo. Alan Parsons, un grande musicista ma anche un grande tecnico del suono, il resto è storia. Edo, poi Biagio Antonacci, va bene. Jimmy Sachs, che non conosco, non conoscevo, sono andato a guardare. Oh, però va, è il giro per il mondo, è il tournée, no, niente Rossini, vabbè. Otti da Verona, per me Freddie Mercury in primis, e anche questo è innegabile. Sentiamo.
1: Ciao Pietro. Ciao. A me vengono in mente tanti, ma quello che mi viene in mente subito è Keith Emerson degli Emerson Lake and Palmer. Comunque il anche il gruppo di per sé è tanta roba. Ciao.
0: Ciao, ciao, buona giornata. Allora 333-2688-688, quello lì o quella lì è un o una grande. Quale artista della musica vi viene in mente? Così, cioè velocemente, il primo in assoluto, un grande o una grande della musica?

0: Break My Soul, il disco di Beyoncé. Adesso altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Ultimo sabato di controesodo da Bollino Nero sulla rete di autostrade Alto Adriatico, con circa 173.000 transiti previsti. Particolarmente trafficata la 4, soprattutto verso Venezia, con possibili code all'Isert e agli svincoli per le

0: Madame, Mama non Mama, il nostro successo del presente dal passato. London Beat con I've Been Thinking About You. Ciao a tutti, io sono Viviana, buona serata, dai che è venerdì.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

One Live. Dai che cominciamo una nuova ora insieme qui su Radio Company. Io sono Viviana, ciao a tutti, buona serata, buon venerdì. Ma questa mattina l'avete vista l'eclissi? Perché a quanto pare c'era un'eclissi lunare. Ma di mattina? Ma in che senso? Era già l'alba, non c'era il sole. Dall'Italia il fenomeno è stato osservabile prima dell'alba. Ah, ecco, adesso ho capito l'inghippo. La fase parziale è iniziata alle 4:34, mentre il massimo dell'eclissi alle 6:13. Quindi se eravate svegli a quell'ora, forse siete riusciti a vederlo. Sguardo rivolto al cielo. Io non ho visto neanche l'eclissi, quella famosa, bellissima di qualche settimana fa. Sveglia così presto, ragazzi, non ce la posso fare di venerdì. Quindi se l'avete vista, raccontatecela, mandateci una foto. Grazie, va bene lo stesso. One love, one live on Radio Company.

Lì abbiamo parlato dell'eclissi lunare di questa mattina, prima dell'alba, magari qualcuno di voi ascoltatori è riuscito a vederla, forse perché soffre di insonnia. Alzi la mano chi in quest'ultimo periodo non riesce a dormire, magari perché ha dei pensieri, magari perché è una cosa che si porta avanti da un bel po' di tempo, magari perché ne soffre, ci sono diversi motivi. Io ho un rimedio per voi, ce lo dice la scienza, uno studio di Oxford, ne parliamo tra pochissimo. One Love, One Live on Radio Company.

0: love, one live.
1: Train Drive-By su Radio Company. Buona serata a tutti, io sono Viviana. Drive-By in inglese significa una botta e via, che magari non è proprio una cosa che ci piace. Quando andiamo a letto con una persona spesso lo facciamo perché vorremmo che ci fosse poi un proseguimento della storia, della relazione, ma non sempre. Comunque posso dirvi, è utile, ce lo dice, lo sostiene uno studio condotto da un team di ricerca dell'Università di Oxford. Il bel trombare ci può portare a diminuire l'insonnia, ci fa venire sonno. Ah, dopo che abbiamo fatto zoom zoom, ragazzi, ciao a tutti, vi salutiamo per entrare nel mondo dei sogni. Quindi fa bene, è utile, e c'è anche chi ha commentato questa notizia. Dai, non ci voleva un genio per capirlo, in effetti. One love, one live on Radio Company.

0: One Live. Buona serata a tutti, buon venerdì, questo è One Love One Live. Io sono Viviana. Allora, sto leggendo che la generazione Z, quindi i giovani, sono quelli che quest'estate hanno riscoperto più di tutti gli altri il viaggio, la vacanza con la famiglia. Vi ricordate quando eravamo un po' più piccoli noi, che magari andare in vacanza con i genitori dicevamo mamma che palle, ma io voglio andare con gli amici, voglio andare a divertirmi magari con il fidanzato, la fidanzata, e ci toccava passare mesi con i nostri genitori. In realtà adesso quanto ci piacerebbe, cosa daremmo per poterlo rifare? Tanti di noi immagino di sì, poi c'è magari qualcuno che comunque vuole svincolarsi. Io l'ho fatto l'anno scorso, sono andata con i miei a Procida, sono stata benissimo ed era una cosa che non succedeva da un sacco di tempo, ma a quanto pare è tornato di moda, quindi sappiatelo che se i vostri genitori o se i vostri figli vi chiedono di fare una vacanza con voi, state sul pezzo, siete alla moda.
1: One Love, One Live on Radio Company. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app. Company.

0: Sam Smith featuring the Two City Chorus, Oh Mother.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Madcon con Don't Worry su Radio Company. Come dite ai ragazzi di oggi, vogliono fare le vacanze con mamma e papà? Sì, perché gli vogliono bene, certo, momento di ricongiungimento, certo, ma perché la benzina costa troppo? Perché vogliono risparmiare sul prezzo folle di questa estate della benzina e anche su quella dei viaggi e degli hotel? Ok, mi sa che avete ragione. Rimanete qui, a tra pochissimo. One love, one live on Radio.

Chinatown, si canta così a Roma questa canzone di Harris and R. E a Roma non solo si canta ma si balla anche, ecco, come direbbe Mauro Tonello. Si balla e si canta perché ci sono questi due anziani che sono diventati virali con un video in cui ballano nella piazza di Testaccio sulle note di Beat It di Michael Jackson. Posso dire, sono bravissimi. Io mi sa che quando vado qualche lezioncina me la faccio dare. Tra poco ci salutiamo. One love, one live. On Radio Company.

0: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.
1: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.